0: Bonsoir, mademoiselle, dansez-vous?
1: Hari Gari!
0: Hello, my baby, do you like?
1: Hari Gari!
0: Adesso tutti quanto vogliono ballare?
1: Hari Gari!
0: Ima, minasan!